tempo sei così. Hai già preparato il caffè. Saresti proprio la brava moglie.